0: si votan for me, les prometo que será el mejor presidente de la historia de este bello rincón de América Latina. I promise, les garantizo una gestión verdaderamente unforgettable. Love, Team El Gringo Hernández.
1: Si votan per me, io prometo che voy a ser el migliore presidente di tutta la historia di questo bello rincone de América Latina. Io prometo, le garantizo una gestione verdaderamente inolvidabile. Con amore, Piero Il Tano García.